0: signor sì, fino il capo è meto, già che viaggia voi così, altre repliche non so. Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
1: Riconaccia, malandrina,
0: fosse or la mia rovina, fosse or la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Riconaccia, malandrina, fosse or la mia rovina,
0: fosse or la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Ma già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere.

0: questo gruppo sono proprio bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma!